nessun ricordo chiaro, è buio, troppo presto. Tornare mai la chiarezza, quella di prima, di te. Tornare mai la notte, lenta, continua. Si pesa la lingua sulle labbra, so di ferro.

podcast. Nelle scure dei miei occhi chiusi passano paesaggi.